0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Cari ascoltatori, buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Terremoto politico a Buie dopo l'arresto del sindaco Fabrizio Vigentin nell'ambito di un'inchiesta dell'anticorruzione croata. Dopo il fermo, ieri Vigentin è stato trasferito nella sede dell'USKOK a Fiume, dove è stato interrogato dagli inquirenti. Attesa per le prossime ore la decisione su un'eventuale misura di custodia cautelare nei suoi confronti. Il sindaco di Buie è accusato per presunte irregolarità nella gestione di terreni comunali, in particolare nei rapporti con l'imprenditore Mersudin Keranovic, direttore della società Meteor Gradnia. Negli ultimi 8-9 anni Vigentin avrebbe favorito l'azienda in vari appalti pubblici per un valore di 4 milioni di euro. La società Meteor Gradnia avrebbe ottenuto profitti illeciti per oltre 1 milione di euro. Voltiamo pagina. Mondo CNI. Si è svolta ieri a Buie la prima riunione della giunta esecutiva del nuovo mandato 2026-2030. Durante l'incontro è stato accolto il regolamento di procedura della giunta, snellito per rendere più veloci delibere e approvazioni. Federico Guidotto è stato nominato segretario dell'esecutivo, mentre ai 9 giuntini si sono aggiunti 2 nuovi collaboratori, l'umaghese Maura Milos, che affiancherà il titolare del settore giovani, e la fiumana Patrizia Pitacco per il settore scuola. Confermato che le sedute della giunta si terranno ogni primo lunedì del mese nelle prime ore pomeridiane. Ed ora andiamo a Breghi, dove da stamane è in corso la tradizionale giornata sportiva e festa campestre promossa dalla comunità degli italiani di Abbazia. Sentiamo la presidente del sodalizio, Sonia Calafatovic.
2: È la manifestazione che riunisce come sempre i soci e gli amici delle comunità liburniche della regione in una giornata dedicata allo sport, alla convivialità e anche alle tradizioni. Il programma, come al solito, prevede il gioco dei cerchietti, il torneo di bocce tra le squadre di Abbazia, Draga di Moschiena, Laurana e Fiume, nonché il gioco di briscola e tresette, valido per la qualificazione all'incontro regionale, il famoso torneo dell'amicizia che si terrà in novembre.
0: Proseguiamo con le notizie. Oggi è giornata di riflessione e commemorazione per il 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica. Tra l'11 e il 19 luglio del 1995, almeno 8.372 bosniaci musulmani furono massacrati dalle truppe serbo-bosniache del generale Ratko Mladic sotto gli occhi della comunità internazionale. Altre 20.000 persone furono costrette a fuggire. Una delle pagine più buie della storia europea contemporanea, che ci ricorda quanto la pace sia fragile quando prevalgono l'odio, l'intolleranza e l'indifferenza. Oggi al memoriale di Potocari verranno sepolti i resti di altre 10 vittime ritrovate 30 anni dopo la strage nelle fosse comuni. Passiamo ad altro lutto nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 87 anni Peppino Di Capri, la voce di Napoli, e uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Se n'è andato dopo una lunga malattia. Oltre 60 anni di musica che ha accompagnato tantissime generazioni. Lo ricorderemo per i suoi grandi successi, da Champagne a Roberta, Luna Caprese, Let's Twist Again e tanti altri. 15 le partecipazioni al Festival di Sanremo, con 2 vittorie nel 73 e nel 76. Sport calcio. La Spagna vola alle semifinali del Mondiale 2026. Le Furie Rosse battono il Belgio per 2-1 e ancora una volta il gol decisivo per la vittoria è quello di Merino. In semifinale gli spagnoli sfideranno la Francia. Questa sera in agenda gli ultimi 2 incontri dei quarti di finale. Alle 23 andrà in scena il match Norvegia-Inghilterra, mentre alle 3 di notte si disputerà la sfida tra Argentina e Svizzera. Vediamo il quadro meteo. Alle 10 a Fiume registrati 26 gradi dopo una minima notturna di 24. Umidità relativa al 53% con alta pressione atmosferica. Passaggio di un fronte instabile nel Quarnero che nelle prossime ore potrebbe favorire piogge e rovesci a carattere temporalesco. Oggi prevarrà la variabilità con parentesi di maltempo ma anche tratti soleggiati. Scirocco da debole a moderato, mare da poco a moderatamente mosso, massime in regione tra 26 e 31 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è sabato 11 luglio, a Fiume il sole è sorto alle 5:25 e tramonterà alle 20:49 minuti. Oggi è la giornata mondiale della popolazione, una ricorrenza che invita a riflettere su dove sta andando l'umanità. Il pensiero del giorno cita: in Europa abbiamo imparato a morire insieme, ora dovremmo imparare a vivere insieme. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e a risentirci alle 12:30. Buon sabato insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. L'inchiesta anticorruzione a buie si allarga. L'USCOC ha esteso le indagini nei confronti del sindaco Fabrizio Vigintin, due cittadini sloveni e l'impresa Meteor Gradnja, sospettati di corruzione e favoritismo negli appalti pubblici e riciclaggio di denaro. Secondo gli inquirenti, il sindaco Vigintin avrebbe ricevuto oltre 20.000 euro di tangenti in cambio dell'assegnazione di appalti pubblici per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro a favore dell'impresa Meteor Gradnja. Tra gli indagati anche l'ex dirigente dell'ufficio urbanistica e gestione patrimoniale di Buie, Jelena Perossa, accusata di aver favorito i due cittadini sloveni nell'acquisto di terreni comunali in cambio di circa 4.000 euro. Il sindaco Vigintin è inoltre sospettato di versamenti illeciti di circa 40.000 euro a un'attività riconducibile alla stessa Perossa per traduzioni in lingua italiana. Per i due indagati, l'USCOC chiederà la custodia cautelare. Cambiamo argomento. Da martedì aumento dei prezzi di tutti i tipi di carburante in Croazia. 3 centesimi in più per l'euro super 95, che raggiungerà il prezzo di 1,57 euro. Più marcato il rialzo del diesel, che passerà a 1,62 euro, un rincaro di 8 centesimi al litro. Uno scatto di 8 centesimi è previsto anche per il cosiddetto diesel blu per agricoltori e pescatori, che dovrebbe salire a 1,04 euro il litro. Le tariffe verranno confermate dal governo alla riunione telefonica prevista per lunedì. Dall'estero proseguono oggi in Oman i colloqui tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di consolidare la tregua dopo le recenti tensioni nell'area del Golfo. Washington punta a ottenere da Teheran l'impegno a mantenere aperto lo stretto di Hormuz e interrompere gli attacchi contro le navi commerciali. Da quanto riferiscono alcuni media americani, citando fonti anonime, l'Iran avrebbe ammesso che gli attacchi a Hormuz sono stati un errore, attribuendo la responsabilità a un gruppo radicale contrario al buon esito dei negoziati. In ambito locale, con cultura e spettacoli, questa sera torna il Carro di Tespi. Il teatro italiano arriva nelle piazze dell'Istria e del Quarnero per il quinto anno consecutivo. La rassegna itinerante, promossa dal Comites e dal Dramma Italiano di Fiume, prenderà il via da Dignano. Per 3 sabati consecutivi il pubblico potrà assistere a 3 spettacoli teatrali in lingua italiana, tutti a ingresso gratuito. Ad aprire il cartellone in piazza del Popolo sarà la Mandragola del Teatro Stivalaccio di Vicenza. Lo spettacolo, sottotitolato in croato e inglese, avrà inizio alle 21. Sentiamo il direttore artistico della compagnia, Federico Corona.
2: È un grande omaggio prima di tutto al teatro popolare, alla commedia dell'arte. Vedremo attori che sono anche danzatori, ma che sono anche musicisti, ma che sono anche comici, acrobati, e quindi abbiamo cercato di stillare in questo spettacolo, partendo proprio da uno dei testi più amati e conosciuti di Machiavelli, tutte quelle che sono le qualità, i ferri del mestiere, no, dell'attore. Uno spettacolo molto divertente, di grande coinvolgimento per il pubblico, ma che riporta in sé tutto quello che il teatro popolare, che nasce soprattutto dal rapporto con lo spettatore, ha sempre e continua ad avere.
0: Andiamo avanti da Fiume con lo sport. Si intitola Disco Fever, lo spettacolo con cui questa sera il club di nuoto artistico Primori Aqua Maris festeggerà 30 anni di attività. In vasca tutte le generazioni del club, dalle più piccole alle veterane, in una coreografia che unisce nuoto, danza e grandi successi musicali. Inizio alle 21 al polo natatorio di Cantrida. L'ingresso è gratuito. Una breve informazione sulla viabilità. Traffico intenso oggi lungo le principali arterie stradali della Croazia, soprattutto in direzione del mare. Sulla 1 nei pressi di Zagabria si viaggia a rilento tra i raccordi di Lučko e Bosiljevo 2, tra gli snodi di Karlovac e Jastrebarsko in direzione della capitale si circola su una sola corsia a causa un incidente stradale. Disagi anche sull'Ipsilon istriana con rallentamenti al ponte Quieto e nei pressi del tunnel del Monte Maggiore, code di circa 2 chilometri anche ai valichi di Castelvenere e Plovania. Terminiamo con i valori meteo. Alle 12 a Fiume segnati 28 gradi. Condizioni ancora stabili in tutto il Quarnero con deboli tratti di sole alternati a nuvolosità variabile. Nelle prossime ore è previsto il passaggio di un fronte instabile che potrebbe portare piogge e rovesci. Venti leggeri dai quadranti orientali, massime per oggi fino a 31 gradi. Ci fermiamo qui, grazie del cortese ascolto. Prossima edizione, il GR delle 16.

0: le 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, ben ritrovati, con voi Selina Sciucca. L'inchiesta anticorruzione a buie si allarga, l'USCOC ha esteso le indagini nei confronti del sindaco Fabrizio Vigentin, due cittadini sloveni e l'impresa Meteor Gradnja, sospettati di corruzione, favoritismo negli appalti pubblici e riciclaggio di denaro. Secondo gli inquirenti, il sindaco Vigentin avrebbe ricevuto oltre 20.000 euro di tangenti in cambio dell'assegnazione di appalti pubblici per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro. Tra gli indagati anche l'ex dirigente dell'ufficio urbanistica e gestione patrimoniale di Buie, Jelena Perossa, accusata di aver favorito i due cittadini sloveni nell'acquisto di terreni comunali in cambio di circa 4.000 euro. Fabrizio Vigentin è inoltre sospettato di versamenti illeciti di circa 40.000 euro a un'attività riconducibile alla stessa Perossa, per traduzioni in lingua italiana che rientravano già nelle sue mansioni. Per Vigentin e Perossa l'USCOC ha richiesto la custodia cautelare. Ancora cronaca, è comparso oggi davanti alla Procura di Stato regionale di Zara il 78enne accusato di aver accoltellato una giovane agente di polizia. L'aggressione è avvenuta due giorni fa nel comune di Calle sull'isola di Ugliano durante un intervento delle forze dell'ordine in seguito a un caso di violenza domestica. La poliziotta ha riportato ferite gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Un episodio che, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Emergenze incendi, doppio intervento dei vigili del fuoco stamani in Dalmazia sull'isola di Brazza. Nel giro di poche ore sono divampati due incendi in un'area aperta sopra la baia di Lovrecina. Grazie al rapido intervento dei pompieri, appoggiati anche da un air tractor, entrambi i roghi sono stati circoscritti. Le autorità invitano alla massima prudenza. L'annunciato peggioramento meteo con probabili temporali e fulmini aumenta il rischio di incendi nelle aree boschive e nella macchia mediterranea. In caso di avvistamento di fumo o fiamme, l'appello è di contattare immediatamente i vigili del fuoco al 193. Da martedì 14 luglio in Croazia scatterà un aumento dei prezzi di tutti i tipi di carburante, 3 centesimi in più per l'euro super 95, che raggiungerà 1,57 euro. Più marcato il rialzo del diesel, che passerà a 1,62 euro, un rincaro di 8 centesimi al litro. Un balzo di 8 centesimi è previsto anche per il cosiddetto diesel blu per agricoltori e pescatori, che dovrebbe salire a 1,04 euro il litro. Le tariffe verranno comunque confermate dal governo alla riunione telefonica prevista per lunedì. Ed ora andiamo all'estero. Per l'Ucraina si sta preparando una forza di peacekeeping guidata da Francia e Gran Bretagna. Scopo della coalizione sarebbe fornire garanzie di sicurezza per una pace giusta e duratura non appena scatterà il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Della questione si discuterà proprio lunedì a Parigi, al vertice della coalizione dei volenterosi, che riunisce ormai 37 stati con le più recenti adesioni di Moldova e Macedonia del Nord. A Parigi attesi anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Antonio Costa e il segretario generale della NATO Mark Rutte. Parlando di peacekeeping, oggi è giornata di riflessione e commemorazione per il 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica. Tra l'11 e il 19 luglio 1995, almeno 8.372 bosniaci musulmani furono massacrati dalle truppe serbo-bosniache del generale Ratko Mladic. sotto gli occhi e l'inerzia della comunità internazionale. Altre 20.000 persone furono costrette a fuggire, vittime della pulizia etnica. Una delle pagine più buie della storia europea contemporanea, che ci ricorda quanto la pace sia fragile quando prevalgono l'odio, l'intolleranza e l'indifferenza. Oggi al memoriale di Potocari sono stati sepolti i resti di altre 10 persone ritrovate nelle fosse comuni. La vittima più giovane aveva 20 anni. Andiamo avanti, lutto nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 87 anni Peppino Di Capri, la voce di Napoli e uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Se n'è andato dopo una lunga malattia. Oltre 60 anni di musica che ha accompagnato tantissime generazioni. Lo ricorderemo per i suoi grandi successi, da Champagne a Roberta, Let's Twist Again, Luna Caprese e tanti, tanti altri. 15 le partecipazioni anche al Festival di Sanremo, con 2 vittorie nel 73 e nel 76.
1: Notizie locali.
0: Torna a far discutere il problema dell'inquinamento nel comune di Costrena. Secondo alcune segnalazioni giunte alla redazione della nostra emittente, ci sarebbe una nuova fuoriuscita di idrocarburi nel porticciolo di Podurin. Le immagini mostrano un'ampia chiazza oleosa e un intervento in corso per il recupero del combustibile affidato alla desinsezia di Fiume. Al momento nessun comunicato ufficiale da parte dell'azienda fiumana contattata per chiarire l'entità dello sversamento e le cause dell'incidente. Voltiamo pagina. Mondo CNI. Si è svolta ieri a Buie la prima riunione della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, mandato 2026-2030. Durante l'incontro è stato accolto il regolamento di procedura della giunta, snellito per rendere più veloci delibere e approvazioni. Federico Guidotto è stato nominato segretario dell'esecutivo, mentre ai 9 giuntini si sono aggiunti 2 nuovi collaboratori, l'umaghese Maura Milos, che affiancherà il titolare del settore giovani, e la fiumana Patrizia Pitacco per il settore scuola. Confermato che le sedute della giunta si terranno ogni primo lunedì del mese. Ed ora andiamo a Breghi, dove oggi si è svolta la tradizionale giornata sportiva e festa campestre promossa dalla comunità degli italiani di Abbazia. Sentiamo la presidente del sodalizio, Sonia Calafatovic.
2: È la manifestazione che riunisce come sempre i soci e gli amici delle comunità liburniche della regione in una giornata dedicata allo sport, alla convivialità e anche alle tradizioni. Il programma, come al solito, prevede il gioco dei cerchietti, il torneo di bocce tra le squadre di Abbazia, Draga di Moschiena, Laurana e Fiume, nonché il gioco di briscola e 3-7, valido per la qualificazione all'incontro regionale, il famoso torneo dell'amicizia che si terrà in novembre.
0: Proseguiamo con cultura e spettacoli. Questa sera torna Il Carro di Tespi. Il teatro italiano arriva nelle piazze dell'Istria e del Quarnero per il 5º anno consecutivo. La rassegna itinerante, promossa dal Comites e dal Dramma Italiano di Fiume, prenderà il via da Dignano. Per 3 sabati consecutivi il pubblico potrà assistere a 3 spettacoli teatrali in lingua italiana, tutti a ingresso gratuito. Ad aprire il cartellone in Piazza del Popolo sarà La Mandragola del Teatro Stivalaccio di Vicenza. Lo spettacolo, sottotitolato in croato e inglese, avrà inizio alle 21. Al nostro GR il direttore artistico della compagnia, Federico Corona.
3: È un grande omaggio prima di tutto al teatro popolare, alla commedia dell'arte. Vedremo attori che sono anche danzatori, ma che sono anche musicisti. Yes. artisti più amati e conosciuti di Machiavelli, tutte quelle che sono le qualità, i ferri del mestiere, no, dell'attore. Uno spettacolo molto divertente, di grande coinvolgimento per il pubblico, ma che riporta in sé tutto quello che il teatro popolare, che nasce soprattutto dal rapporto con lo spettatore, ha sempre e continua ad avere.
0: Al via questa sera alle Isole Brioni, anche alla 26esima stagione del Teatro Ulisses, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Evento centrale del cartellone sarà la prima di Da che parte stai, spettacolo del drammaturgo Ronald Harwood. Tra i momenti clou della stagione anche l'ultimo Re Lear, interpretato da Rade Scerbegia, che darà così l'addio a uno dei ruoli simbolo della storia del Teatro Ulisses.
1: Lo spot.
0: Calcio, la Spagna vola alle semifinali del Mondiale 2026. Le Furie Rosse battono il Belgio per 2-1 e ancora una volta il gol decisivo per la vittoria è quello di Merino. In semifinale gli spagnoli sfideranno la Francia. Questa sera in agenda gli ultimi due incontri dei quarti di finale. Alle 23 andrà in scena il match Norvegia-Inghilterra, mentre alle 3 di notte si disputerà la sfida tra Argentina e Svizzera. Le due vincenti di questi match si scontreranno in semifinale. Ed ora da Fiume con il nuoto, si intitola Disco Fever, lo spettacolo con cui questa sera il club artistico Primorie Aqua Maris festeggerà 30 anni di attività. In vasca tutte le generazioni del club, dalle più piccole alle veterane, in una coreografia che unisce nuoto, danza e grandi successi musicali. Si inizia alle 21 al polo natatorio di Cantrida e l'ingresso è gratuito.
1: Che tempo fa?
0: Condizioni ancora stabili in tutto il Quarnero, con sole prevalente e qualche nube sparsa. Nel corso della giornata previsto il passaggio di un fronte instabile che potrebbe favorire piogge e rovesci. Scirocco da leggero a moderato, massime per oggi fino a 31 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 30 gradi, umidità relativa al 40% con alta pressione atmosferica. Le previsioni della domenica confermano condizioni stabili e serene, salvo possibili isolati piovaschi in mattinata e nelle ore pomeridiane. Bora e venti dai quadranti nord-occidentali da deboli a moderati, mare calmo o poco mosso. Massime nel Quarnero e in Istria tra 27 e 32 gradi, in Gorski Kotar tra 25 e 30 gradi. E con le informazioni meteo chiudiamo l'ultimo giornale radio della settimana, realizzato in regia da Damir Milcic. Grazie del cortese ascolto e a risentirci lunedì mattina puntuali alle 10:30. Buon weekend insieme a Radio Fiume.